Lo mio cucchi, ma io che lei d'altro, lo mio cucchi, è incrospato in ghiust. Me convendro, posso rapere la ghiola, posso rapere un racconto.